0: Siamo anche stati a quelli che ci facevano un po'.
1: Negative, we're no longer on the line.